Quando verrei con papillè. Das war kompisch, Jack and Emma Dan.